0: Horizont.
1: E mi chiedo vale la pena di restare qui abbracciati, mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi, mentre già mi batte il cuore, e ti dico che per me stare